0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Grazia Domini nostri Gesù Christi et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra misteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Sancti nominis tui, Domine, timorem pariter et amorem, fac nos abere perpetuum, quia nunquam tua gubernatione destituis, quos in soliditate tue dilectionis instituis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore al mio fianco, come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Verbum Domini,
0: Deo gratias.
1: In moltitudine misericordia tue, exaudi me, Domine.
0: In moltitudine misericordia tue, exaudi me, Domine.
1: Quoniam propter te sustinui opprobrium, operuit confusio facem meam, extraneus factus sum fratribus meis, et peregrinus filis matris me. Quoniam zelus domus tue comedit me, et opprobria expropriantium tibi ceciderunt super me.
0: In moltitudine misericordia tue, exaudi me, Domine.
1: Ego vero orationem meam a te, Domine, in tempore beneplaciti Deus. In moltitudine misericordie tue, exaudi me. In veritate salutis tue, exaudi me, Domine, quoniam benigna est misericordia tua, secundum moltitudine miserationum tuarum respice in me.
0: In moltitudine misericordia tue, exaudi me, Domine.
1: Videant humiles et letentur, querite Deum et vivete corvestrum, quoniam exaudit pauperes dominus, et victos suos non despexit, laudme illum celt et terra, maria et omnia reptilia in eis. In multitudine misericordia tue, exaudi me, Domine. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato, una somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. Verbum Domini.
0: Deo grazie.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore dixit Iesus apostolis suis: Neti mueritis, homines, nihil enim est opertum quod non revelabitur, et occultum quod non scietur. Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine, et quod in aurea auditis, predicate super tecta. Et nolite timere eos qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere. Sed potius eum timete, qui potest et animam et corpus perdere in Gehenna. Non ne duo passeres ante veneunt, asse veneunt, et unus exilis non cadet super terram sine patre vestro. Vestri autem et capilli capitis omnes numerati sunt. Nolite ergo timere, multis passeribus meliores estis vos. Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre meo, qui est in celis. Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram patre meo, qui est in celis. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Laudetur Iesus Christus. Fratres carissimi, hac Dominica die verbum Dei nobis ostendit Iesum, qui discipulos suos invitat ne timeant. Testimonium Evangelii oppositionem in venire potest, sed nihil effugit conspectum patris. Etiam capilli capitis vestri, omnes numerati sunt. Profeta Ieremias suam angustiam exprimit, sed fiduciam in Domino renovat, qui pauperem liberat. Paulus, commonet gratiam Christi, peccato fortiorem esse. Fides difficultates non auferet, sed animum prebet eas per transeundi, qui se Deo committit, nunquam solus est. Domino committamus timorem, quem in corde portamus, et fidem cum semplicitate atque fiducia testificem. Laudetur Iesus Christus. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perque omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad destram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, la preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede, invochiamo il Signore, Padre giusto e misericordioso.
2: Ripetiamo, Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Per la Santa Chiesa, seguendo fedelmente Cristo Signore sulla via della croce, orienti verso di Lui il cuore di ogni uomo. Preghiamo,
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Per Papa Leone XIV e tutti i ministri del Vangelo, annuncino sempre con franchezza e fedeltà che solo Cristo Signore ha parole di vita eterna. Preghiamo,
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Per i governanti, illuminati dalla luce della grazia, amministrino saggiamente i beni della terra, nella difesa della giustizia e della pace. Preghiamo,
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Per i popoli travagliati dalla violenza, dalla guerra, dalla miseria e dalla calamità naturali, sperimentando la solidarietà di tutti, riconoscono il Signore Gesù, crocifisso e risolto, la fonte della salvezza e della pace. Preghiamo,
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Per le famiglie, vivono la vocazione di chiesa domestica, affrontando fatiche e sfide di ogni giorno come via la santità. Preghiamo,
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
2: Per noi qui presenti e per chi segue questa messa attraverso la radio, lo Spirito Santo ci doni forza per una vita di fede coerente e docile, testimonianza visibile dell'amore evangelico. Preghiamo,
0: Signore difensore dei poveri,
2: ascoltaci.
0: Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo Spirito, fa che gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza tra le genti, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.